0: Il domingo, se scena è musica.
1: Alfredo Rosso está en Rock and Pop.